0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mirna Doris, 4 maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mario Trevi, Na sera e maccia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Pina l'amara e Pasqualillo.
2: Dringate. Ndra.
3: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
4: Gelata stagione.
3: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
4: Sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.

0: festa, un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: Mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà non è cosa.
0: A bucche. E mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà non è

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra, Parola Innocente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 3 e un minuto. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette. Tutto

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marie.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

la giovinezza cusci signor Talante, cantate pure voi che non fa niente, pensavo a ed mio che

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Rosa Ponselle. Carmè, carmè.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

T'accia lasagne, sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma che la fa con sto sì?
2: Gilda Mignonette. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
3: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

mare, cummarelle, tutte quante annassate, che finalmente stella in braccia a me ven a cadere, me chiama traditore, caro lì, ricaggia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Serenata napolitana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gennaro Pasquariello. Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passalla, loro non può sta. Ah, tu hanno un po' capito, capo forse tenia io.

I guanda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sta vorre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Che può dirsi a così che la tocca lì? L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì, piacciare sempre, spezza, e non si spezza, e la sì, chi ma governa, e roba che si apprezza, e la sì, e tu con tanti stampa vuoi porre, batte!
1: Beniamino Gigli, Nasire Maggio.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

mo te porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Adriana Martino, canzone amorosa.
2: Oh,

0: Yum Franco sa Yum Vaio Fa sammo ci redimmo si lo potimmo fa Noi mangia canuscimmo Yum Franco sa Noi mangia canuscimmo Yum Franco sa Voilà
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Peppino di Capri.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gilda Mignonette.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da frute rovinò. Quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo diva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, che già me li aspettò.

Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per i capelli, piano piano come una carezza. Con sto beccuccio così piccerilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Se fosse un canario, un ugardillo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gigi Di Giacomo, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Marianita Carfora, nascet mesomar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Dussolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, anime cora.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Maria Paris. Me vuoi io?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
3: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
2: Sui dazi Trump fissa un'ultima al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen, ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Innamorata mia.
5: Achille Togliani. Tu sì tutto per me.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse dicere quello che cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu costa a sempre, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

sarà da leggere soltanto una parola, amore e niente più, amore, amore mio, sì tu femmina mamma.

Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, l'addio.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vire che

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: doma, doma, ma chi ha composto a Butterfly?

0: mo t'è pigliata, as mani do pallone, ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a capoletto pizze San Gennaro c'è misa belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cuziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Sergio Bruni, a libertà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce. Mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per montare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket in gara 1 dei playoff promozione di A2. Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGhee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
4: Giuseppe Anselmi, Scegliete.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stamma pa prima.

bocca a bocca han già portato allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Carluccio.
2: Ninuccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ibe de Paulis, coro forastiere.

fasulo, ci abbiamo spiegato.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Caccia il tipo di pensi che potevamo sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cilia. Che potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giuseppe Godono, O surdate innamorate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per i laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i FTSE MIB che perde circa mezzo punto percentuale. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ferdinando Rubino. E a Napoli ci sta.

Sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e campo, tiene a panne e consuma. Taglia scinna,

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna spunto, bottiglia. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a sotto, e ciao.

Sette volte, sette gane, carcerate nella stanza. Ma a me, non fa morte, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in tuo giardino, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Quintetto a pizzico nomos, Adaz e Caffè.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gloria Christian. Desideria e sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Alfredo Bascetta, O Squarciona.
3: Mi credite, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kere, orolar cidunu nodi.
0: Yaddo.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, così sono fatto io, roba mia, tonga chi non lo può. E mo prima se mi hanno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
0: Ah,
1: quella fatta impressionò sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Costa, napolitanata.

0: Ignazio il cavaliere.
1: Chi cavaliere?
0: Ignazio Caccavino.
1: Sto quindi piano, e voi?
0: Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. O mare e mergellina.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama, Fresca Fresca.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, ho davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. Ite vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, Catarì.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.

Sanderis turba. E voto un goppo foglio, sente parlare Lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non m'ambo.

Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Sergio Franchi, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Carme quando dove, carme quando dove,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
3: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
2: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
5: Peppino di Capri, Monastere Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

Oi, pura espera, cada braccia napolo, pura guardata tua. E vai trovata la fusione splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho solo...

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero.

Natalya Paravi, so cantali perto che tu vuol che sperezza. Devo che strani, non so che strani, la distanza.

0: καρά σου μιλά πέμμανα, από ρε σου όσακα, σαν να πολλά.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Compagnia d'opera italiana. Com facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud, a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
3: Teddy Reno, stat vicino a me.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, Prezzatella a Caver.

0: Ei, ah, Gerit, mi spus, pașca un murlichiu, e de mana dovodu.
1: Nunzio Gallo, o paese rosola.

Siete portaia, a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre mano canta. Siete portaia. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo, arro

state le certe capatiche, va? Io te sposoio, o vicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivai. Una torta e cinque

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto bisogna sopperrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e t'hai tenuto.

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva va a cagarlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impiegoccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fa'.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A quello cagnolini e detto a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto pantanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
4: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
3: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ugo Calise, accarezzami.

me costi in mano valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me sotto sto cielo.

faci cordatul-te băcată, să venită-n bracea mea. Ce-o tastucie

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Silvana Martino, A Frangis.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Claudio Villa, Ite vorria va sa.

era tu poco stracco. Ma uccella freddigliosa, aspetta che esce solo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 14 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
3: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
2: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
5: Gabriele Vanorio. Guapparia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchon.

ho scelto un nome centrico, Ninì di Labuciò.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Teddy Reno, Sarrachisà. Prima

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Enzo Romagnoli, in A chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola tante una gamba fora, come sospirai Cesare qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tramway, la gente ci guardavano, dissi,

abbraccià vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

cielo, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri italiani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, sicure dei play-off, in coda nessuna certezza per retrocessione play-out. Le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Nino Fiore, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria del Monte, Upilush.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Dici d'incillo voi.

fai scordare tutta peccata, strigno ma un braccio a te sotto astuci.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Pasqualillo, Pina all'amara, Agura e mamma.

0: mucho mela.
1: Babbo, mucho di capabela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia biglia, che ce vuole.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb Descugniz.
1: Bestia Arumb Descugniz.
2: Casa palla tutto vivo.
1: Nuova dama.

ma che saci che l'hanno giuciata, non è più quella che era un'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio la Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raider israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare, non c'è vega a non m'accappellando a sparagna. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio d'osto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare, l'aggio troppo reputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te na chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone. Che lalla!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raider israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Domenico Modugno. Io, mamma, te tu.
5: Ti avevo.

0: nonno Tocana. Scusate, giovino, io so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Antonio Basurto. Mandolinati sera.

la zia va a cavallo, la ciccia non è la zia va a cavallo, tutta la tazza zia va a cavallo. E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del ciccia non è, e se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del ciccia non è, ciccia

faccio il love se ne mato, in ogni giorno nella delle magalli mi faccio il love se ne mato. L'avevo imparato in maglia veronale, che sei gallina di Ciceronale. L'avevo imparato in maglia veronale, che sei gallina di Ciceronale. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, teniamo una foto, mettiamo da coppa, da cibo da sotto. Ciceronale, teniamo una foto, mettiamo da coppa, da cibo da sotto. Ma non tenevo tu mangi cannale, chissà la foto di Ciceronale. Ma non tenevo tu mangi cannale, chissà la foto di Ciceronale. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, teniamo un culo che pareva un comodatore. Ciceronale, teniamo un culo che pareva un comodatore.

Stavola con le busta volanda, che ci c'è un'altra, teniamo la macchina, che stavola con le busta volanda. Non vedevo gli ossi di palle, chissà la vacca del Cicerarello. Ma non vedevo gli ossi di palle, chissà la vacca del Cicerarello. Cicerarello, si può rifare l'alba. Si può rifare l'alba.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Nazionale, scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: chiamo Margarita. Fammi punta il doppio. Di quando viga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di
1: attenga.

storie con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriamo con nessuno. Io mo, non so

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone. O sospira.

0: sfizie de vasa. S-i n-a pupat, e tutto vicinat. Sospire fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Mario Trevi, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Peppino di Capri. Silenzio cantatore.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi push bue.
1: Guatemala, chi ha capito tu?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Tu hai capito che non riesco a fare per due, vai sa, vieni che sei così.
3: A compagnia standerra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi chiede se torna, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu marraggia, canna ritta che a che se legge, ci parla ma faccia ma pece, e 10 soldi ci fanno.

la verità, e più mette una tasca e chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi cristuca, fai di trova una giobba a posto della santa vita. E perché se poi non fa tarda, preparami che sette sorte, non fa niente che con mia starta, mi è da mone che fa santà. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge, si passa facimma peggia, e dieci sorte ci fanno.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme, una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni, al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto, per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
4: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Carlo Missaglia, Rondinella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

l'acciariella sotto a stu traina, tanto purista stavo a far l'amore, che per il fuoco è che sta stu calore, capo vecchio te non va pa tampa, un impunnito una pezzolla e mettita a velo in fronte.

0: te sostada sto fine, mo che va arriva.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samme, Sœur Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Isa Landi, da Murriata Nera.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

ho solo croce in capo, può pigliare la malattia. Ma posso in questo pasco, visto ombrello sciosciamosco, non ti perdere in tua bosca, taglia l'erba e torna a casa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 19. In punto.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni, non m'scetà.

0: Tito Schipa. Come facetta, mamma?
1: Quando mamma t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta, vuoi sapere come facetta?

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuo sapere che in Giuseppette, vuo sapere che in Giuseppette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette vestite trezze gabbana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Ferdinando Rubino, Torna Maggio.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Renato Raschel, ti voglio bene tanto.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale. Al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli. Bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
3: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
2: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Tra le donne in campo, Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Sergio Bruni. Vorria.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

fiat perché non mi fosse mai così. Sembra tu bandare a buona scuola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: meglio invece verso il centro nord, anche se un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose e qualche nuvola di passaggio sono da mettere in conto. Domani bella giornata di sole in tutta Italia con clima molto mite. Domenica invece attenzione, tornano piogge al centro nord. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Lello Olmo, Forturel.

на bocca, на та bocca, ca passione attacca, te fanno assai più ricca, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

che tu c'hai, finire te l'ha fatto tradimento.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappa in danno vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammana. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. E ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete averla? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattaglia la chiribiri. L'automobile è un veicolo, quando passa c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande,

cose che mi fanno innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te. Vorrei sapere una cosa da te.

fossi una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai.

cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Sergio Bruni, Uvesuvio.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Orchestra italiana napoletana. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzia Marra, Sernatella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, canzoncella per forastiera.

luglio con te. Ma diceva l'americano, la tua giorno guardando male, molto bello quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

sta con il, a mette un gol a te. Da pavista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che stava.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Fausto Cigliano, Uvash.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Come facetta mammata?

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Toni Astarita, portata la Stil Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

tenete mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: permanente.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Orchestra italiana napoletana di Citangelo Puglia.

0: Vecchia, ma Margarita, fammi contento, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa,
0: ma di
1: a te,

0: sera, un punto mezzanotte. Sentetta vasce una scampanellata, se mette mezzo grana e se botta, ma se te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella in fama assai, peggio una cana, ma i mora, si non vegamo legna. Chiamo Margari, famo contento, ovvi, i guannavi che po, non dico niente più.
0: Guaglio, non mi sacca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 23. In punto.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mauro Caputo, Malapensiero.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gabriele Vanolio, Coro Signor.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, O Vesuvio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

piccola modella, quante di grilla ma per tenere così, e proprio dentro a casa non c'è più da scusa, e trovami le scusa,

signori spiegano un sacco di libri, può fare bella figura da vi piace compare, tu mi porto capire quando cazzutella, e invece Carmenella ti fai chiamare me, me la sei. Però, quando ti piace pizza e allucca,

sapevo quando tu parlate. E non la mia pecronna, tremba luce che faccia malinconica e felice. E tu, tu ti lascia tutto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Ezio Pinza. Anima e core.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 9 maggio. È mezzanotte e un minuto. Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo torna su Rienta.

Peppo cantammo sul dal balcone, pronto di mora, di gagne su

poi sovigamma sta famosella. E tamba sì, ma bolla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Vittorio Parisi. Quan tramuntu sul.

Caroja roja me fa sospirar. Tu quan passa me fa venir a mossa. Oi, boca rossa, que esfizieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chianire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sino a popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenesia. E dopo l'essere a 3000 vasi, 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire una scossa, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet. E ho sturandiel che faccio e che fungiel, sospira e fa, ah, sei una

0: Oi, bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini. Napolo Casanova.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Raffaele Balsamo.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingol francese.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. Melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Tarantella Internazionale.

0: Nino Taranto. Fatto va a foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e ti caccia un ritratto.

0: Da mio papà una foto, ma con Gettina una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

sei cattiva. Ah, prima che te fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sembra pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: stavo papana con stavo papana con ti amma fatte la papà le sanire io metto a pochetta tu sei venuta già fatto papà fatto papà fatto fotografia amma fatte la papà fotografia una sola amma fatto papà e fatto papà.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Mario Abate, Catena.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriella Ferri, La Pansée.

te svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

Mario Trevi. Paese mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Lolita.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corengrada.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza n'andrangata,

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente, o viente sciascia te ma stai attento.

0: si tu mi cerca scusa questo incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vega d'un'occhiata in terra, ti dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arrienna, agge capite, ya, ma viene tenna.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, te ne approfitto che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Maria

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 maggio. Sono le ore 2:01. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. O Marinariel.